0: cugina poi?
1: Boh.
2: Fritturina!
3: Oh. Guarda tua cugina!
4: Buono, prego, eh!
3: Grazie.
4: No, ma si serve, eh!